0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya FM Villa 95.7.